0: Chaque heure à son tempo sur Kroneur Radio.
1: Niente più ti lega a questi luoghi.